0: Dadak. Senulu Resi 5 Pontualu Megahertz.
1: Mirona da Down Radio Libera di Rio Frequenzia 95.8 MHz.

Adili. Se hanno in dalla rua ben girato telefono va famiglia, collega cabello sira, stop hanno in bara. O Telkomsel, telefono gratuita entro il numero Telkomsel sem limite. Sim, telefono gratuita entro il numero Telkomsel la precisa attiva pacote. Simples los, usare sim card Telkomsel, no enjoy telefono gratuita sem limite.

Ita gusta halima games? Top up voce game agora fasilitan lihusi games.tl. Ita ni jona jogos favoritu. Usi Diamond Mobile Legend, Diamond Free Fire, usi PUBG, no voce games sila selutan, ototo ihadet games.tl. Fasil, lais no siguro. Top up voce games? Kita haluan visita games.tl.